Confie in la dignità del politico, perché democrazia sta votando in lì. Lasciamo male a San Sergio e gli onni. Il santo della guerra, per lo dico, si le